quasi per il quarto, volando come un vento, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, c